che al mio letto non c'è rimasto niente che non so. Io sono così pieno da neanche ricordare il giorno in cui lasciai una donna o in cui una donna mi lasciò. Anni affollati, per fortuna siete già passati, e quanti ne ho mangiati di domani e di destini. E poi gli spazi aperti, le donne solidali, le erbe dopo i pasti, l'orgasmo a tutti i costi. Con l'Arci non si è soli, famiglia Meneghina, gli amici della Francia. A scuola imparerò a ballare, mi viene da vomitare.

che sbiadiscono ogni cosa. Anni affollati di paure, ricatti di impossibili guerre, anni affollati di mani sentenziose che maltrattano

sogno di poche immagini ma eterne. Anni affollati, oh, anni affollati, anni affollati, per fortuna siete già passati.

ascoltando Redoner, la radio mai doma e mai di moda.